Concerto numero 1 per piano e orchestra e in fa maiorca di 37 di Mozart, piano Ingrid Hebler, Cappella Accademica di Vienna, a regência di Eduard Belkus. Agemecchi, classica, e atua 8:21. O senhor ouve agora o quinteto numero 1 e in fa maior para flauta e cordas de Boccherini. Flauta Jean-Pierre Rampal, violino Régis Pasquier, viola Bruno Pasquier, violoncelos Roland Pidoux e Mathilde Sternap.

giorno, sempre di un corno, in tiro sta. Miglior cuccagna per un barbiere, vita più nobile non ci dà. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Raso di petti, mi lancia de forbici, al mio covano tutto più

crescono la barba, qua la sanguigna, presto il biglietto, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, tutti mi chiedono, tutti mi vogliono, ma la parrucca, presto la barba, presto il biglietto, ehi! Hey! Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro, Figaro.